0: come io ti amo.
1: Non è possibile.
0: Non è possibile.
1: Avere fra le braccia.
0: Ter entre os braços.
1: Tanta felicità.
0: Tanta felicità.